categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasfora ed accende.